0: Si tradite
1: musica UI. So
2: avvicati su duro tani avvicati per torni si peri avvicati per futuro avvicati per solo
1: Scandinavian Albania Radio.